Manera Polar, Doritos, Prosecco Alberto Na. I botahaya un ticket, pagana premio, turisima. Nada complica, tu rende por participa. I cum butter di Coca-Cola di 2 liter, tembo mancha, potin chance di gana, dos bia! Manda bo código, iscorcu Coca-Cola. Join e hola blow!